0: Oh Jesús misericordioso, amante di almanan, mi te implorabo pa agonía di vos sagrado corazón y pe dolorna di vos inmaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecadorna di enter mundo, qua ora quita den agonía y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundonan, pecadornan, doloroso inmaculada corazón di mama María, pidi pa afligidonan. Oh Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y ociano di misericordia ahabri pa inter mundo. Oh fuente di vida, oh infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: Na nombre di Tata, e Dio, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos Tata, cuta nas cielo, buon nombre sea santificat, lagabo reino vigna nos. Bo voluntad sea sina terra como na cielo. Duna nos ave nos pan di cada día. E perdona nos debe. Mescoso nos ta perdona nos debe dorna. E non laga nos caide in tentación. Ma libra nos di malo.
3: Mi ta comindabo, Maria.
2: Yendi gracia, Señor ta cubo. Bota benicionada in tu mujerna. E fruta di bobarica, Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora y na hora di nos morto. Amén.
3: Mi tacere den Dios tata todopoderoso, creador di cielo e di terra, e den Jesu Cristo su unico iu nos Señor, cuta concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e al padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la muri nana de re, e la baja del reino di morto, e di tres dia la resuscita fuori di morto e la subi na cielo e ta sintana mandreci di Dio stata todopoderoso gele bini pa husga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunion di Santo pordon di pica resurrezione di car-

già domingo 28 di giugno, Evangelio è dato ma fuori San Matteo, capitolo 10, mi dato ma versicolo 40. E sono curisibi vostro a mi e ta ricibi, e sono curisibi mi ta ricibi, e sono cu a mandami. E per la preparità, Dios, Dios, la romana. E ma che via avete adesso un messaggio più profondo? Gesù non è già un rappresentante di Dios, di Dio Satan. Non è solo un embajador. Nel mondo di politica, ora un governo sta ricevendo un embajador, sta facendo un gesto di cordialità, in direzione del presidente del paese, che l'embajador rappresenta. Ora non sta ricevendo Gesù, non sta ricevendo Dio stesso. Non sta ricevendo Santissima Trinità, Dio Stata, Dio Sio, Dio Spirito Santo. Per sé. Ora non sta ricevendo Gesù. Non sta cercando una rodia, mescos, che sta cercando una rodia davanti di Dio. Otro mensaje más profundo ainda. Dio sta viva dentro di cada uno di noi. Ora non sta ricevendo altro, non sta ricevendo Dio. Del mio paese, tiene un dice che visa. Visita den cas, Dios den cas. Van purba profundiza el mensaje aquí. Visita den cas, Dios den cas. Trata otro manera visita botania di parte de Dios mes. Feliz día, hermano.

Amici Patu del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora a chi, per si che ascolta di radio emisora a chi, per so che radio emisora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.

0: Nanna meritata, Idio di Spirito Santo. Amen. Grazie, Signore Gesù Cristo, amor di Dio, e comunione di Spirito Santo, sia con voi.
1: E con voi, Spirito.
0: Oggi la celebrazione di Eucaristia, oggi celebrando 10-3, già domingo di tempo ordinario. Liturgia di oggi, la attenzione riba importanza, maniera cantica, bisa, per nostro umano scrus, così nos compromesso, però anche di ricompensa con nostra ania, patur cos bon con nostra hasi, includendo un glas di agua fresco in favor di assun cutin set. Per me, cutur cos la che nos ha riconoscendo spicana, pidios pordon, per nos por celebrare non era digno e misteri nan sagrado di nos fe. Mi da confessano Dio Todopoderoso, e di natura ti presente, come mi ha peccato tanto, pa pensamento e parola, quello che mi ha chiesto a sinehasi, pa mi culpa, pa mi culpa, pa mi gran culpa, per sé mi ta roga la Virgen Maria, tu angeli santo, e posso mi umana, diresa pa mi, na Signor nos Dios. Ma Dio Todopoderoso, por mostrarnos su misericordia, ordenanos picana, ne chiba nostra vita eterno.
1: Amen.

De mesma maneira, depois de cena, que Calis também, le volve gradissimo e adunê, os discípulos anbissando, tu ma bosso turbebe di gê, per sopra i sacchi dai Calis di mi sangue, sangue di alianza nobo e eterno, co la tadrama pa bossi pa hopi gente, pa pordon di pica, assi e sacchi na mi memoria.

Ok, e sei ta e duci cantica di Rubin Ponsong, no? Ok, la gami sigi sini kinang, la gami bai ku, uff, di comiti e pa e sa kinang, mita maniera bruhawe, mi bisabo. Ok, si bosa na tene mi stem, un tiki maniera bosa rustig, bosa nota emareka, bosa ma vita assina kwasan di Venezuela, kumita super down, vorol ora ta tratta di amucha nang, no? Anto, bo mucho ta kieda mani, bo nota sintibo di e happy, eh? Anche tanto bisogna timbiare, non può vivere la tristezza di altro, però butta gente, a me sta gente, e mi tiene sentimento. Anto dove sei, mi tu viene con la nostra cosa, se ne sta si può vedere, no? Anto, bo mucho nota chi è da maniera con MST, happy, hari, grita, cosa? Con la sina, eh? Ok, non so come si è, se ne che non è un giorno, se che sta pure in convoi, sta mi rende, no?

Okay, e sei Juan Carlos un feliz día pabo deseando bo turcos bon sigur ko si si a mi tamit gusta kantika ng yanero ng sinekina ng ku arpa no arpa ta bonita naruba misa ku Camilo Muyale ta ba toka arpa pero mas tempo mi entende ta toka nada ya sei okay nosta hopi diferente ritmo eigenlijk que diferente país mi ta gusta. Non sapevo Venezuela, non sapevo Aruba, non sapevo Mexico, o non sapevo Colombia. E qui sta Carlos Vives, e qui sta la casa en el aire, la che non sapevo con lui. Voy a hacer una casa en el aire para que vives tú. Bonita, no? E qui sta il tuo paese, Colombia.

se è tama ci den con tempo e kan di che da a parte non da sagt botanya ganiari o che la gambi bai cu un canzion cu ta solicita e sa che ta Mario Diaz e sa che ta Caminito Verde mi ta che ricute e sa che e maniera che men non so se mande un saluto desia un feliz felizia no Caminito Verde.

sia Maria, e la conoscevi di Spirito Santo, mi ti accomodavo Maria, e di grazia, Signor Tacubò, bota benedicina dentro di Mujerna, e frutta di Bobari che Gesù sta benedicina. Santa Maria, Mamma di Dios, pidi pa nos pecador, ahora y en la hora de nos morto. Amén. Ata cría di Señor, cuso se de cumi según bo palabra. Mi te comindabo María, y en di gracia, Señor, ta cubo, bota bendiciona dentro di mujer nan, y fruta di obari que Jesús ta bendiciona. Santa Maria, Mamma di Dios, pidi pa nos pecador, ahora y en la hora de nos morto. Amén. Y verbo abira carni, e la Bibbia me meinos. Mi ti accomodavo Maria, e di grazia, Signor Tacobo, bota benedicina dentro di mujerna, e frutta di babari che Gesù sta benedicina. Santa Maria, Mamma di Dios, pidi pa nos peccador, ahora y en la hora de nos morto. Amen. Pidi pa nos, Santa Mamma di Dios, pa nos mira digno di primimento di Cristo. Laga nos reza, nos ta pidivo, Señor, baixa bo grazia de nos corazón pa nos, copandobo di angel a conosce encarnacion di Cristo boiu, poriga pa subascion di cruz na gloria di resurrection, pa imes Cristo nos Señor. Amen.